0: right, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira,

0: Wait, wait, wait, Mari, Mari. Well done, well done. Bula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo! Oh.

0: Sweet, sweet, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Goal!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

basta l'anzi. Dopo più di da pure amico, che non ti rigiorano basta. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto mundo fa Nike. Arrasto un dito, scoa con testa di un

0: Wait, wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo! I wanna

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira. Golo!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo! I wanna

salassi. Troppo perdita per amici che non ti ignorano mai stassi. Ancora con te contatto, nel telefono in me ne fai. Senti amando tu Mikey, deixa todo mundo falaiki. Arrasto de dois com a potência de um candidaki. Seguir a minha pesalata.